Ti vive ora retendo specura in miglio qua in necca tuia, e che o se haverà me Rodolfito López bocca ira tave o apete un mi 105 ipu apenova boja pujendavio hijo utata te chapira mi tata tio ya pova ni un acabio mozunumba pechanevo y hay pañaretame.